0: Mano sano, warna gajah ya. Mano sano, warna gajah ya.
1: Tone. Sasso Symphony.

0: Koba ou si mwen, ki te me lem, eh? Gen rabodai, kompa love, gen reggae, gen yesou, gen afro. Se bon aswe ala?
1: La moussi,
0: aha,
1: la moussi,
0: voyez. Oui.

0: Vuoti vuole!
1: Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vuoti vuole! Vu